Torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno, torna Select Estate. Radio Animati, cover d'autore.

0: scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
2: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di Monza.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un mix di amore e ballo caliente. Bentrovati da Gianluca. Uno dei film più rappresentativi degli anni Ottanta è Dirty Dancing, diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. L'adolescente Baby è in vacanza con la famiglia. La ragazza è però immediatamente attratta da Johnny Castle, che ha il compito di animare con la sua partner le serate di danza. Si innamora di lui, Johnny, e diventa amica di lei. Quando una gravidanza e un aborto mettono la ballerina fuori gioco, Baby la sostituisce con successo sul palcoscenico. Impara molto da entrambi, scopre amore e sesso, matura e dà una lezione ai suoi familiari. Ma più che per la storia, Dirty Dancing è diventato un cult per i balli e per la musica. Il brano portante della colonna sonora I Have the Time of My Life vinse infatti l'Oscar e il Golden Globe, e di due interpreti Bill Medley e Jennifer Warnes si aggiudicarono un Grammy Award come miglior duetto.

Bill Medley and Jennifer Warnes con I Have the Time of My Life su Radio Animati a Chuck Si Canta. Originariamente partito con un budget ridotto e senza attori famosissimi, Dirty Dancing è diventato un enorme successo, guadagnando oltre 214 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il primo film a vendere più di milioni di copie in home video. Inizialmente Billy Zane e Sarah Jessica Parker vennero presi in considerazione e perfino provinati per i ruoli di Johnny e Baby. Tuttavia la sceneggiatrice Eleanor Bernstein si oppose fortemente a quell'idea e convinse la produzione ad ingaggiare Patrick Swayze e Jennifer Grey. Musicale, romantico, commedia, azione, animazione o thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck Si Canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento.

0: saluto a tutti gli ascoltatori,
1: ma anche ascoltatrici,
0: di Radio Animati, da Ribosio
1: e Peligna
0: di Sketch and Breakfast. Ciao.
2: Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

0: mi dice di punirlo, ma non so che cosa fare, non è facile educare. Lui non vuole andare a scuola, lui non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è non mi dispiace, m'è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.
1: A Radio Animati sono le ore 3 e un minuto.

0: sono Andrea Gresti dalle Iene di Italia 1. Ascoltate Radio Animati. Lo faccio sempre anch'io, fatelo anche voi.
1: Signore e signori, Garfield e i suoi amici.

Salve, Capitan Findus è arrivato. Ho girato mezzo mondo per trovare il merluzzo migliore, quello dai bastoncini Findus. E voi, mamme, guardate, sotto la croccante doratura c'è solo bianco e buon merluzzo. Ehi ragazzi, niente di meglio per crescere bene. Bastoncini di merluzzo Findus. Buon pesce, tutta forza, niente spine.

Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

amici, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente giuschi.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

Vi ricordate il Ciao della Piaggio? Probabilmente il motorino più famoso degli anni Ottanta. Sì, perché ai tempi nessuno lo chiamava ciclomotore, tantomeno scooter. Era il motorino. Per poterlo guidare bastava aver compiuto 14 anni e a quei tempi non c'era ancora l'obbligo del casco. Le forme del Ciao ricordavano un po' una bici, soprattutto per la sella. Era anche leggerissimo, pesava appena 40 kg e aveva un serbatoio minuscolo, ma con un pieno di miscela al 2 riuscivi a percorrere quasi 100 km. Per accenderlo non c'erano pulsanti, dovevi usare i pedali, che servivano anche quando eri in salita, perché il Ciao non ce la faceva. Tra gli accessori disponibili c'erano il parabrezza, lo specchietto destro e il tappo per il serbatoio apribile con una chiave. Il Ciao comunque non ti lasciava mai a piedi. Se per caso finivi la benzina potevi tranquillamente pedalare fino a casa. Ma che fatica! E non c'erano le sospensioni, ma solamente una molla sotto sella. Le buche per strada le sentivi tutte, ma a quei tempi non era un problema. Il Ciao della Piaggio è stato uno dei ciclomotori più venduti in Italia. È andato in pensione nel 2006 dopo 40 anni di onorata attività, ma è rimasto ancora nei nostri cuori. Dice. We'll be right back.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.
1: Ehi, Puff, che cosa vuoi fare stasera?
2: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa!
1: Radio Animati 1997.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e anche Alessandro. Oggi
3: il potere del trio coincide con il trio.
4: Con il no, noi siamo un trio.
3: Sì, allerta il piano di brio.
4: Quello sì, ma no, non parliamo di quello che state pensando voi. Siamo un trio, ma non siamo un trio di streghe.
3: Vabbè, che ne sai?
4: Io no. Senza.
3: Io non te lo dico.
4: Ah, ok, perfetto. Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
5: Di Charmander. Sembra il
4: quello è un Pokémon.
5: Sembra Pokémon.
4: È Charmed.
5: Streghe.
3: Che bella, streghe, mi piace da matti.
5: Qui avevamo tra le protagoniste
3: Shanae Doherty,
5: Brenda,
3: che poi lascerà la serie, arriverà una nuova strega. Ma...
5: bellissimo questo telefilm, questa serie,
3: sì.
5: TV, sì, veramente,
3: sì. Io direi
5: veramente
3: che
5: bella.
3: Qui siamo nel 99, qui secondo sì. me già si potrebbe parlare di serie TV. Non lo so perché nella mia testa c'è questa divisione.
4: Sì, sì, questa sì. Anche qui prodotta da Aaron Spelling, produttore di Beverly Hills 90210, Melrose Place, decide appunto lui di richiamare Shannon Doherty e insieme alle altre due fondano il trio delle sorelle Halliwell.
3: Phoebe, Alyssa Milano, è colei che ha ispirato il personaggio visivo appunto di Ariel della Sirenetta.
4: Ah.
3: Diciamo che l'aspetto fisico di Ariel si basa su Alyssa Milano, che era Phoebe, bellissima.
4: Ancora molto bella.
3: Ancora... E Paige era allora Paige. La moglie di Marilyn Manson, se non sbaglio.
4: Può darsi, sì.
3: Mi sembra.
4: Di cosa parla, Tommaso, questa
5: Seguiamo
4: serie?
5: Le avventure appunto delle sorelle...
3: Halliwell.
5: Vuoi dire tu i nomi?
3: Blue, Piper e Phoebe.
5: E successivamente?
3: Paige.
5: Dopo la morte della nonna, le tre sorelle scoprono di essere le streghe più potenti della storia, destinate a proteggere gli innocenti dalle forze del male. Quindi loro solo i bambini o
3: in generale
5: gli esseri umani?
3: Gli esseri umani.
5: Un po' come le streghette. Ognuna possiede un potere magico unico e insieme formano il potere del trio.
3: Che coincide col mio.
5: La serie combina elementi di fantasy, dramma e commedia, esplorando le sfide personali e soprannaturali affrontate dalle protagoniste.
3: Bellissimo. A me piaceva tantissimo Leo, l'angelo custode, che poi si sposerà con Piper. Bella storia, avranno un figlio, insomma. Poi
5: questi poteri magici
4: anche qui,
3: c'era il libro delle ombre, molto bello,
4: angeli, demoni, anche
3: sì, viaggi nel passato, andavano dalla nonna,
5: andavano di moda alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, tutti questi, no? A tema soprannaturale,
4: a tema un po' soprannaturale, sì, sì, beh, sì,
5: vero?
4: Effettivamente sì, sì. Effettivamente sì,
3: andava.
4: La serie ha avuto un reboot anche nel 2018, intitolato anche questo Streghe, con nuova trama, nuovi personaggi, ma appunto
5: non c'entra proprio niente.
4: Il successo di queste serie è difficile da replicare poi con un reboot. La sigla di apertura della serie utilizza un brano degli Smiths, How Soon Is Now, che però
3: consiglio di ricercare perché
4: esatto.
3: È un pezzo fantastico degli Smiths in questa nuova versione, carino
4: dei Love Spit Love. Quindi per quelli che dicono è How Soon Is Now degli Smiths, no, è una cover degli Love Spit Love che noi ci ascoltiamo, perché questa è la sigla originale di Charmed, Streghe.

amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto speciale a tutti gli amici di Radio Animati, da Violetta, Emanuela Ionica. Ciao a tutti!

saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animali da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

0: a Radio Animati. Sono le ore 7 in punto.
1: Oh, che ridere! Bello, bello!

0: sì.
1: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
0: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti posso proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
1: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
1: Senti un po', parliamo di cose serie.
0: Sì.
1: Parliamo di radio animati.
0: E quindi?
1: E quindi ascoltiamo radio animati.
0: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
0: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa divertire. Bentrovati da Gianluca. È il 1984 e New York non sarà più la stessa, perché sarà invasa da ectoplasmi in grado di impaurire la popolazione con le loro apparizioni e la loro energia. Ma tre pazzi ricercatori universitari di parapsicologia appassionati di fenomeni paranormali si metteranno alla ricerca di fantasmi, dando vita ad una strampalata ditta di Ghostbusters. E così Bill Murray, Dan Aykroyd e Egon Spengler daranno vita a un'incredibile avventura che vedrà gli acchiappafantasmi impegnati nel delicato e arduo compito di salvare l'intera città da Gozer, malvagia divinità proveniente dall'antichità. Il film fu spinto anche da una accattivante colonna sonora, tra cui spicca la canzone omonima cantata da Ray Parker Jr., che fu candidata agli Oscar, Golden Globe e ad altri premi di settore.

Ghostbusters di Ray Parker Jr. a Chuck Si Canta su Radio Animati. Il concept originale di Ghostbusters nacque dalla passione di Dan Aykroyd per i fenomeni paranormali. L'attore, dopo aver letto un articolo sulla fisica quantistica e la parapsicologia, ebbe l'idea di un film fantastico. Abbozzato alla fine del 1981 e chiamato col nome provvisorio di Ghost Smashers, mettere insieme queste due discipline gli permise di spiegare concetti di fantasmi e di dimensioni parallele. 5 anni più tardi fu realizzato il sequel, Ghostbusters 2, e fu un altro grande successo. Volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore? Allora restate qua su Radio Animati, perché Chuck Si Canta torna prestissimo.

0: Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.
1: Ad Alpina! Tacca la musica che c'è il

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 8 in punto.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Pizzette, pizzettine Catarì, qual è il vostro segreto? Se ho fame, me la fate passare, se non ho fame, me la fate venire. Pizzette Catarì, calmano la fame, stuzzicano l'appetito. Pizzette Catarì, ora v'ho capito. 1, 2, 3.

0: Ciao ragazzi, sono Alcor e anch'io ascolto Radio Animati. Un bacio a tutti, ciao!
1: Radio Animati!
2: Oh,

0: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Ciao.

0: Radio Animati, concerti live, concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti, stavolta andiamo in vacanza ragazzi.
4: Sì, un ciao dal vostro Alessandro che è già a bagno a Cala Corvino nei pressi di Monopoli in Puglia.
3: Che meraviglia, un giorno ci voglio andare a Cala Corvino.
4: Perché vuoi fare una vacanza alla professione vacanze?
3: Esatto, con Jerry Calà.
4: Parliamo proprio del telefilm Professione Vacanze. Quando è andato in onda, Chiara?
3: È andato in onda su Italia 1 nel 1987.
4: Mamma.
3: L'87 era quasi 30 anni fa.
4: Sì,
3: no,
4: sì,
3: quasi,
4: sì,
3: ma
4: sì,
3: che
4: sì.
3: 30? 40?
4: Sì, Chiara, non, lasciamo perdere.
2: Qui seguiamo le vicende, le avventure di Enrico Borghini, interpretato da Jerry Calà, un animatore che diventa capovillaggio in una struttura turistica in crisi situata a Cala Corvino nei pressi di Monopoli in Puglia. Con l'aiuto del personale del villaggio inizialmente ostile, Enrico cerca di risollevare le sorti della struttura affrontando situazioni comiche e intrecci personali con gli ospiti e lo staff. La serie combina elementi di commedia e sentimentali, offrendo uno spaccato della vita nei villaggi turistici italiani negli anni Ottanta.
3: Che andavano alla grande.
2: Alla grande,
3: sì. Un po' meno, ma all'epoca hanno segnato le carriere di molti villaggi turistici. Fiorello.
4: Sentivo qualche giorno fa anche un podcast in cui Pintus racconta il suo essere capovillaggio, ma insomma sono stati
3: tantissimo.
4: Tanti che sono passati da questa professione. La serie è stata proprio girata all'interno del villaggio turistico Cala Corvino a Monopoli nell'estate dell'86 durante la normale attività del villaggio.
3: Ah sì, non era un set.
4: Non era un set, era veramente il villaggio.
3: Ma pensa.
4: Il villaggio vero e proprio.
3: Pensa adesso a rivederlo. Così e ti dice, ma quello sono io.
4: Esatto.
2: Ma è qui che è nato l'amore tra Jerry Calà e Mara Venier, in questo periodo, in questo.
3: Non lo so.
4: Allora, Mara Venier appare. Sia Mara Venier, sia Teo Teocoli, Isabella Ferrari, Claudio Amendola.
2: La Geja.
4: Quindi può darsi, sai, Tommaso, che fosse stato in questo.
3: Ora indaghiamo.
2: 87.
3: Durante la sigla, sì.
4: Episodi iconici come quello in cui Enrico deve affrontare un villaggio turistico rivale in una partita di calcetto con l'aiuto del calciatore professionista interpretato appunto da Claudio Amendola, anche qua delle puntate, perché poi alla fine sono sei puntate da
3: lunghe, 90 minuti, un'ora e mezzo l'una, esatto. Mini film praticamente.
4: Dei mini film, Claudio Amendola fa questo calciatore professionista e insieme sfidano il villaggio un po' alla Fuga per la Vittoria, una roba del genere. La sigla della serie è una canzone di Christina Hansen, molto famosa in quegli anni, e si chiama Lady Godiva. Questa è la sigla originale di Professione Vacanze.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.
1: A Radio Animati sono le ore 9:58.

0: giocare con me, Orso? No? Allora gioco con Radio Animati. Ciao a tutti, un bacione da Sara Tesei.
1: Siete pronti, ragazzi?
2: Sì, signor capitano.
1: Non ho sentito bene.
2: Sì, signor capitano.
1: Oh,

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando musica e cinema fanno sognare. Benvenuti da Gianluca. Nel 1984 la Germania porta sul grande schermo il film tratto dall'omonimo libro del connazionale Michael Ende, La storia infinita, The Never Ending Story. Protagonista il piccolo Bastian che dopo la morte della mamma preferisce leggere libri fantastici anziché andare a scuola. La storia infinita comincia quando, rifugiatosi in soffitta per un giorno e una notte, rivive la favola del libro identificandosi nel protagonista, un piccolo arciere in lotta affinché il nulla non distrugga il tutto. Il film ha costato circa 27 milioni di dollari, un record per una produzione tedesca, ha avuto un grande successo di pubblico in tutto il mondo, grazie anche alla canzone Leitmotiv Never Ending Story, firmata da Giorgio Moroder e cantata da Limal.

Limal con Never Ending Story su Radio Animati. A Chuck si canta cerchiamo di svelarvi anche alcune curiosità sui film di cui parliamo, come questa che riguarda appunto la storia infinita che vede per protagonista Michael Ende, l'autore del libro su cui è basata la storia. Dopo la proiezione della prima divenne una furia a causa delle enormi modifiche che produzione e regista avevano apportato alla storia quando ormai era troppo tardi per opporsi. Augurò la peste ai produttori che lo avevano ignorato, definendo quello che gli avevano fatto una sozzura a livello umano e un tradimento a livello artistico. Il film venne comunque proiettato nei cinema, nonostante i tentativi dello scrittore per bloccarlo. Intentò una causa alla produzione perché fosse eliminato il suo nome dai titoli di testa, causa che nel 1985 perse. Insomma, una storia infinita nella storia infinita. Volete incontrare altre fantastiche colonne sonore? Allora restate qua su Radio Animati, perché noi torniamo prestissimo.

giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

volte, i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla prossima.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, che stavolta è felicissima, anche le altre volte, ma stavolta di più,
4: e Alessandro. Chiara è felice perché stiamo per andare a Cabot Cove, sperando di non rimetterci le penne,
2: perché
3: lì chiunque la conosce finisce male. Comunque ragazzi, io sono cintura nera di Signora in Giallo.
2: Anche a me è sempre piaciuto.
3: Cintura nera, io per anni, forse decenni, ogni giorno prima del TG1 andava in onda La Signora in Giallo e tutte le volte con i miei nonni lo guardavamo. Loro non si ricordavano mai chi era l'assassino. È tipo la puntata dello Gnomo d'Argento, l'abbiamo vista 57 milioni di volte, ma tutte le volte era veramente appassionante.
2: Bellissimo.
3: Comunque avrete capito che siamo a Cabot Cove per parlare della Signora in Giallo, una serie trasmessa per la prima volta su Rai 1 dall'88 fino al 97, ma se volete è tutti i giorni su Rete 4,
2: sì,
3: e c'è un canale
2: sì.
3: Sky dedicato a Maratona Signora in Giallo.
2: Ah, non lo sapevo del canale Sky.
3: Sì, sì.
4: Sì, sì, si trovano tranquillamente.
3: Ah. Sì, sì, su Sky Serie. Sì, Signora in Giallo a tutte le ore.
2: Rete 4 tutti i giorni.
3: Sì, all'ora di Beautiful, infatti io sono un po' combattuta.
2: Vabbè, la storia tutti la conoscono, no? Segue le vicende di Jessica Fletcher, un ex insegnante di inglese e scrittrice di gialli, che dopo essere rimasta vedova
3: di
2: si
3: Frank.
2: Dedica.
3: Era vedova di Frank.
2: Che poi sì. Questo Frank
3: non
2: torna
3: mai.
2: In qualche avventura.
3: No, non
2: no?
3: Si vede mai. Lei se la fa un po' col dottore. Per un po' sembra,
2: ecco.
3: Secondo me, ma no, ma lei non tradirà mai la memoria di Frank.
2: Lei comunque dedica la sua vita alla scrittura di romanzi polizieschi e grazie alla sua acuta capacità di osservazione e al suo intuito, Jessica si trova spesso coinvolta in casi di omicidio, aiutando le autorità locali a risolverli.
4: Cioè, si trova spesso coinvolta in
2: sempre.
4: Casi... Sempre. Cioè,
2: sempre.
4: Un giorno sì, un giorno anche.
2: Cioè, allora, dove va e dove succede
3: qualcosa. Il 70%
2: qualcosa.
3: Nel Maine a Cabot Cove, poi
2: sì.
3: Va a Parigi, c'è morto a Parigi. Va a New York, c'è morto a New York.
2: Nelle
3: va.
2: Indie... c'è il morto nelle Indie, è vero.
3: Povero Amos Tapper, lo sceriffo. No.
2: Comunque lei si sposta anche esclusivamente per promuovere i suoi libri.
3: Sì, e per vedere i nipoti. Nipoti come
2: nipote.
3: Se piovesse.
4: Sì, un sacco di nipoti. È mio nipote. E vabbè, che poi spesso e volentieri vengono accusati di omicidio e lei poi li risolve.
2: Sempre cotonata.
3: No, comunque il filo era, arriva Jessica.
4: La gente si tocca perché...
3: Muore uno, accusano uno che non c'entra niente. No, fermi tutti, lui non c'entra niente. E si scopre il vero omicida.
4: Esatto, un po' alla Scooby-Doo.
2: Sì, che poi lei scopre proprio da particolari, da uno sguardo,
3: Jessica.
2: Uno spostamento. Brava.
3: Che bella Jessica, sì. Pazzesca, io la amavo. Poi ho questo stile, sempre precisetti, un po' bellissimo.
4: Comunque, indipendentemente dal numero inverosimile di omicidi al quale Jessica assiste, ci andiamo ad ascoltare la sigla della Signora in Giallo, ovvero Murder She Wrote, main theme di John Addison, La Signora in Giallo.

0: questa pillola è tutto. Non perdetevi le prossime, sempre qui su Radio Animati.
1: To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
2: Roger. Ready to move out.

0: forse, non io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.
1: A Radio Animati sono le ore 12 in punto.

Questa è la storia di un orsacchiotto qualunque. Quando fu creato, gli trovarono un difetto e lo gettarono via come un rifiuto in un vecchio magazzino buio. Poi, dallo spazio, Spotty Man, una simpatica creatura a pallini, gli diede la vita con la sua polvere magica e lo portò su una nuvola dove Madre Natura gli diede speciali poteri. Da allora divenne Super Tempo.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo.
1: Dice pure.

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astroganga, da tutti.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando la solita cometa minaccia l'umanità. Ben trovati da Gianluca. Un asteroide delle dimensioni dello stato del Texas si sta dirigendo verso la Terra alla velocità di 22.000 miglia orarie. Il direttore della NASA, Dan Truman, non ha scelta. Deve allestire e mandare nello spazio un equipaggio per cercare di sventare la minaccia. La missione viene affidata a Harry Stamper, che insieme ai suoi uomini deve atterrare sull'asteroide, perforarne la superficie e collocare una bomba nucleare. Questa è la trama di Armageddon, giudizio finale, disaster movie uscito nel 1998 e diretto da Michael Bay, regista tra gli altri di The Rock, Pearl Harbor e della saga Transformer. Il cast di primo livello è composto da Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Buscemi e Owen Wilson. La colonna sonora del film è stata pubblicata nel 1998. Fra i vari brani, essa contiene I Don't Wanna Miss a Thing, pubblicata contemporaneamente come singolo, è divenuto uno dei brani più famosi degli Aerosmith.

di Aerosmith su Radio Animati, dalla colonna sonora di Armageddon, che contiene anche canzoni di Patti Smith, John Bon Jovi e ZZ Top. Una curiosità sul film riguarda la protagonista Liv Tyler, che è figlia di Steven Tyler, frontman proprio degli Aerosmith. Il film è uscito circa 2 mesi dopo un'altra pellicola che tratta lo stesso argomento, Deep Impact, ma Armageddon ha vinto al botteghino. Costato 140 milioni di dollari, ne ha incassati globalmente 553, diventando il maggior incasso del 1998. Il film ha visto addirittura la collaborazione della NASA, che ha permesso che si potesse girare all'interno della propria sede, e ha messo a disposizione la piscina per l'addestramento degli astronauti e la piattaforma di lancio utilizzata per la tragica missione dell'Apollo 1. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta, sempre qua su Radio Animati.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Ciao, Alessi. Perché mi guardi? Non piangerò, sai. Se correrai sui prati verdi e starei via per un po'. No, non sei mica un cane normale, tu. Che si può lasciare come un animale in salotto e portare giù al guinzaglio alle 8. Ma che hai capito, Lessi? Non ti voglio mica abbandonare. Lessi, guardami. Lo giuro su quello che ho di più caro. Su te. Ciao, Lessi. Perché ti volti ancora? Io ci verrei con te, però... Sai la mia mamma, che paura. Lessi, ti voglio un sacco bene. Ma non esitare. Ci sono un mucchio di cose da fare al mondo che può fare solo un cane vagabondo. Lessi, hai capito? Adesso va. Io lascio aperto il cuore per quando vuoi tornare. E poi sai che facciamo? Se ho bisogno di te, ti chiamo.

0: animati, radio animati.
1: Signore e signori, buonasera. Sta per andare in onda. No, devo resistere. Dunque, signore, scusate, signore e signori. Mi ero distratto un attimo.
2: Vabbè, ho capito, non ci casci. Volevo farti andare via. Devi presentare io, Goku.
1: Vabbè, scusa, ma possiamo presentarlo insieme, no?
2: Davvero? Ok, altre presentiamo insieme, eh? 1, 2 e 3. Signore e signori, Goku!

0: Yang kan gitu-gitu.
1: Topu Jijo.
0: Kusuci.

0: 个人的寂寞和一
1: 朵朵啤酒，
2: 啥叫你的寂寞？
1: 朵朵啤酒，
2: 啥叫你的寂寞？
1: 朵朵啤酒，
0: 啥叫你的寂寞？
2: 啥叫你的寂寞？
3: Sono Massimiliano Poggi, detto anche l'omino della canzoncina di Luca Comics and Games. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, tranne lei.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E ciao anche da Alessandro.
3: Guardalo.
4: Oggi Tommaso è particolarmente felice.
2: Tocchi a cuore.
4: Perché ce ne andiamo in Giappone, ma per modo di dire, nel senso che in realtà siamo in Italia.
2: Sì.
4: Siamo diciamo a Tokyo, vicino a Cologno Monzese.
2: Sì, è vero.
4: Di che cosa stiamo parlando?
3: Tommy, stiamo parlando di lei, di Love Milicia, e a seguire le altre, trasmesso per la prima volta su Italia 1 dal 6 ottobre al 24 dicembre 86. Uno share pazzesco, batteva il TG1, Io lo guardavo, batteva il TG1.
2: Sì, sì, Tommy, Italia 1.
3: Sbizzarrisciti.
2: Allora, qui per la prima volta conosciamo il vero volto di Cristina D'Avena, che è interprete nel ruolo principale di Licia.
3: Guardatelo. voi non ci potete vedere, ma Tommaso,
2: che ha dovuto, diciamo, per non tagliargli i capelli, che lei aveva questa folta chioma riccia, mettere questa parrucca orrenda. Per assomigliare in toto a Licia del cartone animato.
3: Che diciamo, il cartone finiva con
2: una promessa di matrimonio.
3: Vado in tour in America e poi torno e ti sposo. Ma in realtà
2: anche perché
3: Giappone finisce lì.
2: Sì, in Giappone non avevano neanche intenzione di fare un'altra serie animata, perché non aveva avuto successo.
3: In
2: quindi...
3: Italia i bambini dicono, tra cui io, ma cosa succede?
4: I bambini, tra cui Chiara,
3: dicono, ma cosa succede? Ma cosa succede? Cosa succede?
2: Quindi Alessandra Valeri Manera
3: dice, ma sai che? Facciamocelo.
2: Noi in carne ed ossa. Quindi abbiamo Licia, Cristina nel ruolo di Licia, poi Pasquale Falcinelli nel ruolo di Mirko, poi abbiamo Marrabbio, tutti in carne ed ossa, Marica che è una stupenda, Emanuela Pacotto, e quindi insomma comunque tutti somiglianti.
3: Anche
2: se non aveva capelli viola, però erano tutti abbastanza somiglianti. Anche il primo Andrea,
3: sì,
2: questo della serie Love Milicia, perché poi dalla seconda serie cambia.
3: Sì, e il gatto
2: Giuliano, il gatto è stupendo. Giuliano. Io spero sia ancora vivo.
4: Ne dubito, Tommaso.
3: Tommy, io non voglio ferirti, però.
2: Dici che è morto.
3: No.
4: Il gatto centenario.
3: Sono passati 38 anni, Tommaso.
2: Sai, c'è dei gatti che arrivano a 20 anni, lui potrebbe aver fatto un'eccezione. Comunque stiamo parlando di Love Milicia, ispirata al cartone giapponese Kiss Milicia, e segue le vicende di Licia, giovane, gentile, anche troppo sdolcinata, che lavora nel ristorante del padre Marrabbio, un arcigno.
4: Marrabbio for president. Cioè. Marrabbio, vero protagonista di questa serie, che si basa su tutte le sue mosse per ostacolare l'amore
3: con Mirko.
2: Ma poi come si fa a innamorarsi di uno dal capelli bicolor? Cioè,
3: poi lei era 1,50 m e lui 1,90 m.
4: E Vilfredo Maria, il rivale in amore di Marrabbio.
2: Sì,
4: cioè, ragazzi,
2: perché Vilfredo era innamorato di Mary, che era l'assistente.
3: Sì, poi nascono un sacco di nuovi personaggi.
2: Sì.
4: Rapisce il gatto. Prova a rubare la ricetta segreta delle polpette. Quindi fulcro di tutto il signor Marrabbio. Noi ci ricordiamo, non dovrebbe chiamarsi Love Milicia, ma Love Me Marrabbio. La sigla iniziale e anche finale è ovviamente Love Milicia, scritta da Giordano Bruno Martelli e Alessandra Valeri Manera, ovviamente cantata dalla nostra Cristina D'Avena. Ascoltiamoci Love

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati.
1: Per secoli l'umanità non ha saputo dove rifugiarsi, a chi chiedere aiuto, finché non arrivò lui. Non era un uomo come gli altri. Partorito da una bellissima donna mortale, era il figlio di Giove, il re degli dèi.
2: Aspetta, senti!
1: Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra. Una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dèi. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove.

0: Dice Fu.
1: Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla.
0: Dice Fu!

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Corridoi, non ne posso più, ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco e lo troverò, morirai, uomo tigre! Vorrei salutare Radio Animati!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero non solo pugni, ma anche avventura. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Parliamo di Io sto con gli ippopotami, film del 1979 diretto da Italo Zingaretti e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. I due cugini Tom e Slim sono cresciuti insieme nell'Africa coloniale britannica. Ormai adulti, i due hanno vite molto diverse. Tom, Bud Spencer, organizza safari nella savana e nutre una forte avversione per la caccia. Lo smilzo Slim, interpretato da Terence Hill, fannullone, giramondo e donnaiolo, è invece rientrato da poco in Africa. I due cugini si ritrovano spesso a discutere per futili motivi, ma sono entrambi animalisti convinti. Presto i due si troveranno a scontrarsi con lo spregevole Jack Ormond, ricco e potente capitalista del luogo, che porta avanti losche attività come il traffico clandestino di animali e di avorio, trucidando senza scrupoli ogni animale per ricavarne prodotti da vendere all'estero. Anche nell'undicesimo film della coppia non poteva mancare la canzone che fa da sigla al lungometraggio. Si intitola Grau Grau Grau. A cantarla è Bud Spencer, che l'ha scritta insieme al compositore Walter Rizzati.

Bud Spencer in Growl Growl Growl dal film Io sto con gli ippopotami qua su Radio Animati. Divertente scacciapensieri, il film venne girato interamente in Sudafrica, presso Johannesburg. Le riprese con gli animali furono effettuate nei dintorni di Pretoria. Con incassi per oltre 7 miliardi di lire, il film in Italia ha raggiunto l'ottava posizione tra i film di maggior successo finanziario nella stagione cinematografica italiana 1979-1980. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Come sempre vi ricordo l'indirizzo mail gianluca@radioanimati.it per suggerire la colonna sonora del vostro film preferito. Magari ne parleremo nella prossima puntata.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: In questa pillola scopro che il titolo dell'anime non è là sui monti con Annette, ma sui monti con Annette. Che fine ha fatto il là?
2: Era nella sigla. Era il titolo della sigla.
3: Comunque avrete capito che stiamo parlando di là sui monti con Annette, dove il cielo è sempre blu. Che in originale si può tradurre come Storia delle Alpi, la mia Annette.
4: Storia delle Alpi fa pensare ad una roba tipo geologica.
3: Storia di Annette, non generalizziamo. Una serie animata giapponese in 48 episodi, prodotta dalla Nippon Animation, ovviamente, che fa parte del World Masterpiece Theater, perché noi siamo qui a parlare del World Masterpiece Theater. Non è che siamo qui a parlare di Alpi o...
4: No, siamo.
3: Alberto Angela, noi.
4: E come nei migliori anime del World Masterpiece Theater, il contatore delle vittime va su perché... Come inizia la storia?
2: Subito con una tragedia.
3: Comunque non mi avete fatto dire i dati del cartone, che un po' mi sono offesa, che è stato trasmesso in Giappone dal 9 gennaio al 25 dicembre 83 e in Italia nell'85. Okay. Scusate se esisto anch'io.
4: Prego.
3: Comunque partiamo
2: febbraio
3: dai morti.
2: 85.
4: Partiamo con il conteggio dei morti.
2: Perché c'è stata una tragedia sulle Alpi Svizzere, dove appunto la nostra Annette, 7 anni, sua madre muore subito, dando alla luce il fratello.
3: Prime puntate.
2: Subito. Lei...
3: Ma con Heidi si conoscevano, secondo te?
2: No, c'era delle gelosie, secondo me.
5: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
4: No, direi
2: perché,
4: di no.
2: Obiettivamente...
3: No, mi immagino che si rubavano le capre.
2: No.
3: Questa capra è mia,
2: no? No. Lei cresce con. Passa la sua infanzia con l'amico Lucien.
3: Le capre.
2: Le mucche, tutti gli animali della fattoria. Però succede subito un diverbio, perché lui non è stato invitato al compleanno di Annette e quindi se la rifà sul piccolo Danny, lo scaraventa subito da un dirupo.
3: Ma perché non l'ha invitato al suo compleanno? Era il suo migliore amico. Ma che persona.
4: Ma giustamente.
3: Non è?
4: Allora.
2: Avranno litigato. Avranno sicuramente
4: litigato. Cioè, non mi inviti, sono il tuo migliore amico e non mi inviti al compleanno, è giusto che io scaraventi tuo fratello giù da un dirupo. Cioè è proprio automatico.
2: È stato morso da Klaus l'ermellino, quindi lui
3: lancia il fratello,
2: ha lanciato prima l'ermellino.
4: Io mi ricordo proprio un calcio diretto nel petto di Dani, che vola giù tipo no,
2: il fratello poi è volato dietro all'ermellino, quindi insomma,
3: quindi non è colpa di Lucien ma di Dani che vola dietro l'ermellino.
2: Boh, anche qui abbiamo un padre ingegnoso che tramite una fune riesce ad arrivare in fondo al burrone a recuperare il figlio, che sembra morto ma in realtà resta zoppo.
3: Scusa, ma c'hanno 2 chilometri il nonno di Heidi, cioè chiamatelo il nonno fisioterapista di Heidi, è lì.
2: Si vede non era disponibile, perché lui faceva anche il lavoro nell'ospedale.
3: Aveva una lunga lista da
2: sì.
4: Esatto.
3: Ah, la sanità
4: questa
3: pubblica.
4: Sanità pubblica veramente, anche in Svizzera, anche nelle Alpi Svizzere, questa sanità proprio non c'è verso di farsi curare. Tommaso, non ridere, questa è una puntata di denuncia
3: sociale.
4: Cioè, facciamo...
3: C'è qualcuno ci sta ascoltando dalla Svizzera.
4: Saluti agli amici svizzeri.
2: Saluti. Ciao. Veramente.
4: Quindi Annette si trasforma in Lady Vendetta.
2: Diventa Lady Vendetta.
3: Una vipera proprio.
2: Perché la vita di Lucien diventa un incubo in questo momento.
3: Povera creatura.
2: Cercherà di distruggere la vita di Lucien in ogni modo possibile e inimmaginabile.
3: È proprio una personcina a modo, Annette.
2: Lui cercherà di fare questa scultura, questo bel cavallo.
4: Già, il cavallo.
2: Che lui lo lascia praticamente sul ciglio della terrazza e lei, spinta proprio dall'odio, getta.
3: Ma lei si sente lei
2: questa statua giù dalla terrazza e si romperà. Lei ovviamente, io non ho fatto niente, non sono stata io.
3: Ma veramente?
2: Insomma, lo farà penare questo Lucien, che poi si rifugierà nella foresta dal vecchio della foresta.
3: Il vecchio dell'Alpe.
2: Che poi è il padre.
4: Attenzione.
3: Attenzione.
2: Del dottore che guarirà Danny.
3: Ma tu pensa.
2: E da qui... Quando Lucien sta per morire nella tempesta di neve per andare a contattare il figlio di questo signore, lì Annette capisce, insomma,
3: che forse un po' esagerato. Forse.
2: E allora tornano a essere buoni amici.
3: Sarà
2: e la storia termina con il diploma della scuola elementare dei ragazzini, insomma. E Danny che è tornato a camminare,
3: essere sempre fastidioso come nella prima puntata.
4: Esatto,
2: sì.
3: Ma parliamo della sigla.
4: La sigla, che ovviamente è stata scritta da lei,
6: Alessandra Valeri Manera,
4: su musica di Giordano Bruno Martelli, è incisa nel Fivelandia 2 del 1984 e indovinate da chi è cantata?
7: È cantata da me, Cristina D'Avena.
4: Esatto, quindi ci ascoltiamo La Virgola sui Monti. Bravo. Con Annette.

0: ci può fare. Anche io quando riesco a sintonizzare la radio ascolto Radio Animati. A ci puffa.
1: A Radio Animati sono le ore 18 in punto.

0: Sono Massimiliano Poggi, detto anche l'omino della canzoncina di Luca Comics and Games. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, tranne lei.
1: È in arrivo dal pianeta di Stella Stellare uno strano essere non identificato.

Trump che tiro a canestro, un film di Spike Lee. Ho la mia palla lanciata un po' più in su, ando proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò perché una trattola di me, e la mamma preoccupata disse: vattene a belerlo. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a beler per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia beler!

eccomi qua. Una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema italiano è da Oscar. Bentornati da Gianluca. In questo appuntamento festeggiamo il grande successo della Vita è bella, film del 1997, diretto e interpretato da Roberto Benigni. Guido Refice è un uomo ebreo ilare e giocoso che, deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista, cercherà di proteggere il figlio dagli orrori dell'Olocausto, facendogli credere che tutto ciò che vedono sia parte di un fantastico gioco in cui dovranno affrontare prove durissime per vincere il meraviglioso premio finale. Un film divertente, appassionato e commovente, nel quale l'attore e regista toscano parla di Shoah e campi di sterminio in maniera spiritosa e amara, mescolando umorismo e dramma e soprattutto senza offendere la sensibilità dei sopravvissuti né dimenticare l'immensità della tragedia. Ad accompagnare la narrazione del film, la colonna sonora di Nicola Piovani, per la quale è stato insignito dell'Oscar alla miglior colonna sonora per un film drammatico. Il brano La vita è bella è stato successivamente ripreso, con l'aggiunta del testo, dalla cantante israeliana Noah, con il titolo di Beautiful That Way.

Su Radio Animati, Noah che interpreta la colonna sonora della Vita è Bella. Oltre al premio Oscar alla miglior colonna sonora, il film vinse la statuetta anche per il miglior film straniero e per il miglior attore protagonista Roberto Benigni. Vinse inoltre il Grand Prix speciale della giuria a Cannes, 9 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento, il premio César per il miglior film straniero, 5 Globi d'Oro, 2 European Film Awards e un premio medaglia a Gerusalemme. Oltre a essere l'opera che ha consacrato Benigni a livello internazionale, il film vanta anche numerosi primati. È il film italiano che ha incassato di più al mondo, 229 milioni di dollari, di cui più di 90 solo in Italia, il più premiato agli Oscar, il più visto al suo primo passaggio in TV, oltre 16 milioni di spettatori e 53% di share su Rai 1. È uno dei film italiani di maggior incasso e successo in Italia, divenuto ormai un vero e proprio cult. E dopo La Vita è Bella, quale altra colonna sonora vorreste ascoltare? Restate qua su Radio Animati perché Chuck si canta torna prestissimo.

e anch'io ascolto

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate. Radio Animati, cover d'autore.

0: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.
1: Tutta per noi.
2: Ah, sì, per radio animati.
3: Molto scimmio.

saluto io. Ciao a tutti da Pullman!

Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: io l'America, te la do io.
1: Ciao ragazzi, io sono Leonard, a nome di tutta la comunità scientifica un grande saluto a Radio Animati.

spazio. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mojoco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è! Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi, un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più. È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma è Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi? Giochi MD.
0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici: colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata nel tabellone. Erano presenti infatti solamente 5 donne a fronte di ben 19 uomini. E allora bastava la domanda "è uomo o donna?" per limitare drasticamente il campo delle scelte possibili.
2: Dice tu.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

presentiamo il gatto più famoso del mondo, Tom! E questo è il famoso topo Jerry!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando i film nascono dai disastri. Bentrovati da Gianluca. Tutti noi conosciamo Mr. Bean, il personaggio portato a successo nella serie televisiva omonima da Rowan Atkinson. Nel 1997 un pool di produttori decide di portare Mr. Bean sul grande schermo. Nasce così Mr. Bean, l'ultima catastrofe. Bean lavora come custode presso la formidabile Royal National Gallery britannica. I suoi capi vogliono licenziarlo perché dorme sempre a lavoro, ma non possono perché il presidente del consiglio della galleria lo difende. Pur di liberarsene, viene mandato negli Stati Uniti presso un museo che ha appena acquistato per 50 milioni di dollari il celebre ritratto di James Abbott McNeill Whistler, intitolato La Madre, il più pregiato capolavoro del pittore statunitense. I disastri di Mr. Bean nel film sono innumerevoli. Accompagnano le sue disavventure brani di Wet Wet Wet, Beach Boys, Katrina and the Waves, ma i titoli di coda sono accompagnati da Picture of You, portata al successo dai Boyzone.

I Boyzone con Picture of You a Chuck si canta su Radio Animati. Mr. Beans, l'ultima catastrofe, il film di cui stiamo parlando, ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica cinematografica, ma è stato un successo commerciale, avendo incassato 251 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di appena 18 milioni. Nel 2007 ritroviamo il personaggio di Rowan Atkinson nuovamente al cinema in Mr. Beans Holiday, che incasserà quanto il precedente. E per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non lasciateci perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

0: saluto a tutti gli amici di Radio Animati da Giampi Daldello. Tutti molto ninja, mi raccomando. Ciao.
1: A Radio Animati sono le ore 21 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Dice tu.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili, dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate? Guardate questo spot!
2: Per foto incredibili, usate la formula Kodak, pellicola e carta.
3: Kodak!
4: Basta chiederlo.
0: Dice tu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, Monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: Certo. Marie, le baguette! Sbrigati, avanti!
2: La

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Vorrei, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella!
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore,
5: insisto.
6: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
3: È una

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò. La più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero i capolavori western. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Questo appuntamento lo dedichiamo a Sergio Leone e a Il buono, il brutto, il cattivo, capitolo finale della trilogia del dollaro, preceduto da Per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più. Un cast straordinario: Clint Eastwood è Joe il buono, Eli Wallach è Tuco il brutto e Lee Van Cleed è Sentenza il cattivo. La storia è ambientata nella seconda metà del 1800, durante la guerra di secessione americana. Tre uomini senza scrupoli e regole morali vivono ai margini della società e della legge. Tuco è un bandito e viene catturato da un cacciatore di taglie, Joe, che prima lo consegna alle autorità e poi lo salva dall'esecuzione. I due si mettono d'accordo così da ripetere la truffa e intascare la taglia, ma il buono viene meno al patto e abbandona il brutto nel deserto. Nel frattempo Sentenza è da tempo sulle tracce di una grande quantità d'oro nascosta dal terribile Bill Carson al sicuro dentro una tomba. Per uno scherzo del destino però è il brutto a scoprire dove si trova. Quando è sulle tracce del buono per freddarlo nel deserto, infatti incontra Carson moribondo che gli rivela l'ubicazione di $200,000. Ma mentre si allontana per prendergli dell'acqua, si avvicina il buono che scopre il nome della tomba in cui sono sepolti prima che Carson muoia. Così i tre uomini, senza nessuna reciproca fiducia, accomunati solo dal risentimento, sono costretti loro malgrado a mettersi insieme sulle tracce del bottino. Affronteranno ostacoli e peripezie per arrivare al cimitero, dove si sfideranno in un ultimo scontro risolutivo per impossessarsi del tesoro. Ennio Morricone firma la colonna sonora del film e di tutta la trilogia. Il motivo principale, assomigliante all'ululato del coyote, è una melodia divenuta famosa nel mondo.

Ennio Morricone e le musiche del buono, il brutto e il cattivo in questo appuntamento di Chuck si canta. Prima di salutarci vi ricordo l'email gianluca@radioanimati.it per segnalare le vostre colonne sonore preferite.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua

0: Emilio parla con la tua voce
1: e la puoi cambiare in 3 modi diversi.
2: Emilio è meglio.
3: Era il sogno di tutti i bambini nati a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, un robot giocattolo chiamato Emilio. Ve lo ricordate?
4: Una telefonata per te.
3: Proprio Emilio, storpiato con la lettera G e non Emilio, era un robot alto quasi 70 centimetri ed era comandabile attraverso un telecomando. Aveva gli occhi luminosi ed era capace di muoversi grazie a piedi cingolati. Aveva anche le mani prensili, con le quali poteva trasportare oggetti sopra un piccolo vassoio. Peccato che il vassoio traballante non garantisse l'arrivo a destinazione di ciò che trasportava e che le mani non avessero tutta questa gran presa. Per non parlare del fatto che Emilio era un autentico mangiabatterie, che infatti duravano pochissimo. Per non farsi mancare niente, Emilio aveva anche un vano portaoggetti dietro la schiena, sempre utile per portare qualcosa dalla cameretta al salotto, non si sa mai. Ma Emilio aveva un qualcosa in più: poteva parlare sfruttando la nostra voce e cambiarla in 3 modi diversi. Potevi affidargli un messaggio vocale e lui lo avrebbe ripetuto attraverso la sua voce robotica in stile Commodore 64.
4: Auguri, mamma!
3: Emilio ha raggiunto la sua massima popolarità tra i ragazzi degli anni 90 e sul finire del decennio arrivò anche la versione femminile del robot, Martina Cuoricina, che aveva corti capelli gialli e un cuore color fucsia all'altezza del petto. Emilio è stato poi aggiornato in numerose versioni fino al 2016, anno in cui è andato definitivamente in pensione.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: vita! Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Guarda gli animali!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: Sì, lo dici sempre.
1: Ah, hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi, radio animati!

0: Animati 2009.
1: Ehi, cominciamo oppure no?
2: Cominciato!
1: Già, così se sbaglio. No, tutti insieme, oh!

audio animati. Déjà vu. Déjà vu. Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: ricordate il teledrin? Eravamo agli inizi degli anni 90 e i telefoni cellulari ancora non erano poi così diffusi. E allora, se volevi essere raggiungibile ovunque, dovevi avere per forza un teledrin. In realtà era rivolto principalmente ad un'utenza business, in particolar modo medici. Il teledrin era una scatolina da portare sempre con sé. Di solito si teneva nel taschino oppure agganciato alla cintura e aveva un display nella parte superiore. Per contattare una persona, dopo averla cercata sul telefono fisso e non averla trovata, si chiamava il numero breve 168, seguito dal numero del teledrin cercato. Un suono avvertiva che qualcuno ti aveva cercato e sul display compariva il numero di chi ti aveva chiamato. A quel punto potevi richiamarlo, di solito da una cabina telefonica.
1: Chi parla?
0: L'uso del teledrin fu possibile dopo l'attivazione della rete TACS, la stessa utilizzata dai primi telefoni cellulari, con la quale condivideva anche una porzione di frequenze. E fino alla metà degli anni 90 i circa persone hanno convissuto molto bene con i primi telefoni cellulari. Il teledrin infatti era più economico, chiamare costava solamente uno scatto, più pratico da portare in giro, funzionava a pile stilo ed era anche affidabile. I primi cellulari invece erano molto grossi e pesanti, la batteria durava poco e la loro ricezione era molto relativa. Il servizio Teledrin fu disattivato il 31 dicembre del 2005, quando fu dismessa la rete TACS, ma resta ancora oggi uno dei simboli di quei manager rampanti degli anni 80 e 90, molto ben rappresentati nel film Yuppies, i giovani di successo del 1986 di Carlo Vanzina.
2: Yuppies, gli emergenti dell'86!
1: Splendida, meravigliosa. Signora, ma lo sa che ha un bel volpino?
3: Dice tu!

anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.
1: Sono Maria Giovanna Elmi. Esattamente 40 anni fa ho annunciato la prima puntata di Goldrake. Oggi, per festeggiare con voi, voglio farlo di nuovo. Ascoltatori di Radio Animati, va ora in onda Atlas UFO Robot. Buon divertimento!
2: UFO Robot, UFO Robot. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole. Tra le stelle sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica. E a giocare su Marte va.

Lui respira dell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, ma un cuore umano. Ma chi è? Ma chi è? Raggi laser che sembrano fulmini, è protetto da scudi termici, sentinella Lucifero. Quando schiaccia un pulsante magico, lui diventa un ipergalattico, lotta per l'umanità. Ma chi è? Ma chi è? Ufo robot. Ufo robot.

0: Alabarda spaziale, Lamerotanti, Viva Goldrick, Da Vince Tempera, Forza Ufolo.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Orlandi, avevo un bel gruppo vocale col quale abbiamo partecipato a Goldrick ed è stato molto bello perché ci siamo ritrovati tra amici a fare una cosa che ha avuto un successo magnifico e mi auguro che tutto vada sempre avanti così. Ciao a tutti!
2: Sono Alberto Tadini, il cantante delle sigle UFO Robot e Goldrick. Voglio mandare un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati in occasione del 40° anniversario. Ciao a tutti!
3: Beh, di Goldrick cosa posso dire? Che è stato un po' il mio portafortuna per tutta la vita. Quest'anno compie 40 anni, è la prima canzone mia che ho registrato, quindi mi ha detto bene anche per poi per tutto il resto che sarebbe successo poi nella vita, nella mia carriera. Tantissimi auguri per il nostro eroe, perché non solo è un supereroe, è un eroe buono e non passerà mai di moda, perché è buono e fa bene. E ci vorrebbe adesso Goldrick, ma se ci mettiamo tutti insieme e chiamiamo Goldrick, forse lui ci può raggiungere e ci può dare una mano. Grande Goldrick, auguri, augurissimi da Massimo Luca.
4: Ciao, sono Eloisa Francia, 40 anni fa cantavo anch'io nel coro di UFO Robot e oggi mi unisco anch'io al coro di auguri per Goldrick. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati.
5: Ciao ragazzi, sono Silvio Pozzoli e anch'io voglio celebrare con voi, amici di Radio Animati, i 40 anni di UFO Robot. Io c'ero nel coro insieme ad altri amici cantanti e con questo mio messaggio voglio celebrare con voi questa festa, questo anniversario di Goldrick. Go, go, Goldrick! Go, Goldrick! E vai, evviva Goldrick! Ciao, ciao!
6: Vai, distruggi il male, vai, alla barda spaziale, Lamerotanti, Goldrick compie 40 anni, quindi tanti tanti auguri da Ele De Bandini, il tuo batterista di fiducia, ciao.
7: Eccomi qua, sono Lalla Francia, carissimi amici di Radio Animati, mi unisco al grande coro di UFO Robot e vi faccio i migliori auguri a tutti. Sono passati 40 anni, fantastico! Un abbraccio a tutti, grazie!
8: Ciao amici di Radio Animati, sono Ares Tavolarsi e anch'io oggi voglio fare gli auguri a Goldrick per il suo 40° compleanno. Ciao ciao!
9: Molte cose se ne vanno col tempo e non vengono più ricordate. Questa invece rimarrà imperitura nella memoria di moltissime persone, soprattutto nella mia, che ho contribuito a fare la storia dei cartoni, soprattutto di Goldrick, al quale sono molto affezionato. Il mio invito è: mantenete la memoria viva, ragazzi. Sono passati 40 anni, altri 40, altri 40 ancora. C'era una parola che aleggiava sempre nelle mie canzoni, di Bertelli: libertà. Questa libertà di espressione voglio che rimanga per sempre. Grazie ragazzi.